0: Ciao a tutti.
1: Siamo Nathalie
2: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
1: Arrivederci.